0: felicità.
1: Tenersi per mano, andare lontano la felicità.
0: Il tuo sguardo innocente, immesso
2: la gente, la felicità. Che sarà, che sarà,
0: che sarà,
2: che sarà della mia vita, chi lo sa.
0: Un bicchiere di vino per la felicità. Tenersi per mano, andare lontano la felicità. Senti nell'aria,
3: sei già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa.